Amore mio, scusami per il ritardo. Sono alla bourre. Ancora e sempre. In amore, mon connard. Ho sempre dimenticato i miei rancards. Ancora un fight, sempre un